Regina, un po' meglio voglio posurarti di sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio voglio posurarti di sì.

Ate, ti ho mi la assistenzi e non ho chiar. Via, carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Signorina un'altra volta quando Bartolo andò fuori, signorina un'altra volta quando Bartolo andò fuori, la consegna ai servitori a suo mondo far dovrà. Signorina un'altra volta quando Bartolo andò fuori, signorina un'altra volta quando Bartolo andò fuori, la consegna ai servitori a suo mondo far saprà. E non servono le smorfe, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta! Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria potenta, cospetto per quella porta, nemmell'aria potenta. O l'autore della mia sorte non si la